La detinan teko maso datimin kondo kondo itim puri teba kinungod di ti hozaw asasalok kangangay miyabay to ko di Dato Elizabeth Morris kano umunsiko.